vital. Hai già legato a stami e semplicemente apprendi che il cielo sento alcanzare pensando che voi amar. Por eso no puedo así.